labohlano. Labohlano ke la mashume a mararo go di yona ke ya bo supa. Selemo ke sa ketse pedi mashume a mabedi ka metso e supileng. E kotsometse hantla o di mamatsatsi a magolo a mabedi ka le shumele nan le motso o le mong. Bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo mashume a mahlano ka metso e mene. Gape ke e ntseng ya e tsofala e le beke ya mashume a mararo a metso e mene. Atinyane thuto yona ke ya sekete magolo a robonga

0: ra ha o boletse a o tsedi Facebook wa ke ya o le bo a o shua ka re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ntate ta ka dimane
1: ha ji ntate famole
0: ntate famole
1: ha o ne tie boletse ding ba bolotsa
0: re ba ha o morena ntate famole ka mono ka mapoting a tanki ntate waka nna yeno a le kgabunyane la gao morena o etse go nna jolo ka gao boletse e banna tsa tshwana banna tse pedi tsena dibile a di tla di latelelana kgoušha le maka le mahla a le masero.

0: Ebaha o morena.
1: Ebaha o morena.
0: Morena masi. Ai morena.
1: Mohau o teng ho morena le matla a ho relokolla a mangata ho yena. Ke me a le sima ho ma motlong le nkotong.

a re sediseng a thapelo go re kopanya le mogana modimo masale ya re sediseng a thapelo go kopanya le mogana modimo ke mme Alice Magomo a ditseleng kotong haufi le phopholetsa mabote ka udimo a qetella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho o di maphisi FM ya le go tlala gasola ha ntatai a re fela amen alleluia.

0: Diteko tse sa hlolweng di se di le teng ha OK Furniture. Fumana sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic finish bottom freezer fridge fela ka 5499. Mme o boloke 600. Kapa boloka 2500 ha o reka bethe ya 152cm Luna Neria Pillow Top Queen Base Set fela ka 4999. Hlakela lebenkeleng ha thepa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho Tlhakala 16 Park 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Amedi re ke le bohe tebello jane ka ditaba tsena tse wa qetang re ba lla tsona tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela re hatela pele Makhalendosip Krimile Makhalendosip at Lazarini mo mamedi ditlolo tsena ditswekilwe ka morubei morubei yona na le mangabane a mangata bakeng sa letlalo la hao na le vitamin A C and E le di mineral ele ndi matlafatsi di hahamele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di tshafumane hendi yon tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo hore le se ke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntshafetse le le boreledi morbe yona na le ole ka bona e thusang letlalo hore le dule le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lekgala lena ka bolona le tlhokisa letlalo Krimena Makhalendosip e sentse e tswakilwe ka Tlazarin ka lebaka lena Moamedi Makhalendosip Krimile Makhalendosip Tlazarin di a ngobela letlalong la gao le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le tlhake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le mentwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhethekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema dikapedi di tshuba ba mosolo jalo jalo gape di na le magabane a mangata bakeng sa letlalo la gao Krimi tsena tsa Makhaleng di monko monate o kgathollang di fa motho boitshepo le morolo wa phamisetlo ka boitshepo ga le karo batho di phuthe o meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le manenyatso o be le boitshepo ka Makhaleng Rosip boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Makhaleng tsona di keke tsa go phoxa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya mamedi gotlhe ka gare ona gopola gore ga e se Makhaleng ga se yo
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
3: PCFM, your pulse, our beat.

Janae for a reason ho PCFM o tima hlo ra ke le shumele motso o le mong re balwa di hlotsa ditaba tsa hora ya le shumele motso o le mong ke tebella jana

0: Your Pulse, Our Beat.
1: Your Pulse, Our Beat. O tla tshohe mmamedi hore na wena mohlomo mpotso tseo o nang le tsona ha re bua jalo ka di brace di terata tsa meno e be na ke di thing di tlhakisetso tse ba mohlomo o re tsena e sale ke di hloka ena yona taba e sale ke batla go ba le sedi la yona ka policy di ka yona Dr. Motsoeni o tla tla a warabela a o fa le sedi fela ke tsona taba tsa go tloka ka tsona
2: tsamaya
1: mona ke Thames love me JJ

tla o di mahlo hora ke ya 12 le bitsola ka ke tla di makutle ka jene ke la mashama mararo kgwedi ke yona ya phupu selemo ke sona sa 2020 o di mediswa ke yena tla di makutle le nana o ke lona la Midday Life ha re be mmoho.

FM le dingwetse tsa ngone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratona High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko di bini tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane re sa si moraumedi wa rona wa letsatsi di seba motshepu ha MC e tla ba badela hala la basadi re apara live re gabisa pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code one pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshietso ya mojusa transport and toss. Hi, he have a

0: tsontse ke o jile ka tsebe ke le ka thabong ke mhlekwa wa letlama ka thabong a re tsama ya letlama
1: tama ke ba ne ba si bone si tlaba
0: etse moya o moputsa o di medisa buti di sema magele ka mono ka di thabong

Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.